va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcà, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. News.

0: Intanto Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. L'ordine di Netanyahu è controllare il 70% di Gaza. Ci spostiamo sul fronte russo-ucraino. Un drone russo nelle scorse ore è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania. 2 le persone rimaste ferite per Bucarest. Si tratta di una grave e responsabile escalation. E proprio poco fa la Marina Ucraina ha dichiarato che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave da carico diretta in Turchia. Anzi, sembra proprio che la nave sia di nazionalità e appartenenza turca. Intanto è stata confermata l'uccisione nel Donbass di un altro contractor italiano, Alex Pineschi, ex alpino di 42 anni. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia, regioni europee in rivolta, i fondi non sono un bancomat. Intanto Meloni dice non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa e quindi continua a invocare flessibilità. Oggi lo sciopero di 24 ore per quanto riguarda il treno, ma tutta la giornata di fermo per i trasporti pubblici dei lavoratori aderenti a USB, non solo trasporti, tutti i settori della pubblica amministrazione sono coinvolti. Fatture false per 1,5 milioni di euro, questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali. Resort titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tennis sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria, Jannik Sinner è fuori dalla Roland Garros. Il razzo New Glam di Blue Origin è esploso durante la fase di test sulla rampa di lancio nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo nello spazio. Sarebbe stata riscontrata un'anomalia durante il test di accensione statica. Questa era l'ultima notizia.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

sound is better. Guardo dentro gli occhi della gente. Cosa

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il clima che cambia, caldo da star male, termometro a 36 gradi, 6 in più della norma. A Iesi 7 studenti delle medie hanno accusato un colpo di calore nella scuola senza aria condizionata. I genitori hanno chiamato i carabinieri. Nonostante i temporali del mattino, le temperature sono subito risalite superando i 30 gradi, tempo stabile e soleggiato anche nel ponte del 2 giugno. Ad Ancona rilevati 25,5 gradi a luna di notte, ieri 34 a Macerata, il precedente del 2009 con il picco record di 38,7 a Matelica. Famiglie, la mappa dei consumi, cala la spesa per i beni durevoli, più auto usate, giù i motoveicoli. La flessione è dell'1,9%, meno della media nazionale. Stabili i mobili, cresce invece la telefonia. Piacciono gli elettrodomestici, marchigiani primi in Italia. Bene la provincia di Ancona, male Pesaro. Dal tribunale di Ascoli, rapina sul lungomare, condanna a 5 anni e mezzo. Il 24enne, riconosciuto responsabile dei fatti avvenuti nel luglio del 2021, dopo aver rubato lo scooter, aveva picchiato i legittimi proprietari. Multe, furbetti nel mirino, non pagati 688.000 euro. Su mandato del comune, l'agenzia delle entrate ha avviato la riscossione. Il mancato incasso è relativo a infrazioni commesse nel 2023. L'entusiasmo ad Ascoli per la finale playoff, il Brescia è forte ma il nostro picchio può fare l'impresa, tifosi fiduciosi dopo la battaglia di Catania che ha spalancato le porte della finale. C'è molta attesa per capire come sarà gestita la vendita dei biglietti per il 7 giugno. Lo spavento, vuole gettarsi dal ponte salvato dai carabinieri vicino allo stadio del Duca, decisivo l'allarme lanciato da automobilisti in transito. Il restyling Villa Chiarini riapre la chiesa lesionata dalle scosse telluriche del 2009, è stata restaurato con fondi del terremoto, colletta tra i fedeli per il recupero degli affreschi, ricco il programma delle iniziative. E andiamo a San Benedetto, speciale elezioni, partito il Toto Giunta, due assessori a Fratelli d'Italia, rebus in carico a Piunti, l'ex sindaco ora in quota Lega sarebbe destinato all'incarico di presidente del Consiglio Comunale, Traini, mister preferenze, potrebbe diventare vice sindaco, mentre la meloniana Alfonsi potrebbe andare al bilancio. L'udienza, account bloccato dagli USA per pedopornografia, convalidato l'arresto di un giovane di 36 anni residente sulla costa. Incontro con la Capitaneria Bagnini, le regole per gli chalet, salvataggio in mare fino al 7 settembre, diversi gli obblighi da seguire per la sicurezza. Arrivano forze fresche per una stagione caldissima, si sono chiusi a metà settimana gli esami d'abilitazione professionale per i nuovi Baywatch. Il servizio di salvamento a mare scatterà domani mattina. Il blitz a Teramo, assalti al bancomat con l'esplosivo, smantellata una banda, 6 arresti. L'operazione in Puglia, i malviventi avevano agito anche in Val Vibrata e nel Piceno. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva. Calcio di Serie C, l'Ascoli, l'esame Catania è ok, la Serie B si avvicina ancora. La formazione di Tomei nelle due semifinali ha evidenziato ancora una volta tratti da grande squadra. Il Brescia di Eugenio Corini, l'ultimo ostacolo, la formazione lombarda ha superato la Salernitana, trascinata da Super Crespi. Samb, primo colpo in mezzo Cettuniov, il centrocampista classe 2001 arriva alla corte del tecnico Boscaglia, nazionale dell'Estonia ha esordito in A con la SPAL e poi tanta Lega Pro. Prosegue oltranza la rincorsa dell'ex Di Massimo in uscita dal Gubbio. Atletico Ascoli, spunta l'idea Vagnoni, il mister del notaresco può sostituire Seccardini nella prossima stagione. E io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

Fammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, la svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidari con la Romania, scrive stamane su X la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un

0: ci prepara.
1: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
0: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte e dove le famiglie non sono sole.
1: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
0: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
1: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
0: E per finire, coraggio.
1: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
0: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità, disarticolata un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Sciopero generale cortei. Oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base. Stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto. Torniamo a dire.
3: Questa è Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il clima che cambia, caldo da star male, termometro a 36 gradi, 6 in più della norma. A Iesi 7 studenti delle medie hanno accusato un colpo di calore nella scuola senza aria condizionata. I genitori hanno chiamato i carabinieri. Nonostante i temporali del mattino, le temperature sono subito risalite superando i 30 gradi, tempo stabile e soleggiato anche nel ponte del 2 giugno. Ad Ancona rilevati 25,5 gradi a luna di notte, ieri 34 a Macerata, il precedente del 2009 con il picco record di 38,7 a Matelica. Famiglie, la mappa dei consumi, cala la spesa per i beni durevoli, più auto usate, giù i motoveicoli. La flessione è dell'1,9%, meno della media nazionale. Stabili i mobili, cresce invece la telefonia. Piacciono gli elettrodomestici, marchigiani primi in Italia. Bene la provincia di Ancona, male Pesaro. Dal tribunale di Ascoli, rapina sul lungomare, condanna a 5 anni e mezzo. Il 24enne, riconosciuto responsabile dei fatti avvenuti nel luglio del 2021, dopo aver rubato lo scooter, aveva picchiato i legittimi proprietari. Multe, furbetti nel mirino, non pagati 688.000 euro. Su mandato del comune, l'agenzia delle entrate ha avviato la riscossione. Il mancato incasso è relativo a infrazioni commesse nel 2023. L'entusiasmo ad Ascoli per la finale playoff, il Brescia è forte ma il nostro picchio può fare l'impresa, tifosi fiduciosi dopo la battaglia di Catania che ha spalancato le porte della finale. C'è molta attesa per capire come sarà gestita la vendita dei biglietti per il 7 giugno. Lo spavento, vuole gettarsi dal ponte salvato dai carabinieri vicino allo stadio del Duca, decisivo l'allarme lanciato da automobilisti in transito. Il restyling Villa Chiarini riapre la chiesa lesionata dalle scosse telluriche del 2009, è stata restaurato con fondi del terremoto, colletta tra i fedeli per il recupero degli affreschi, ricco il programma delle iniziative. E andiamo a San Benedetto, speciale elezioni, partito il Toto Giunta, due assessori a Fratelli d'Italia, rebus in carico a Piunti, l'ex sindaco ora in quota Lega sarebbe destinato all'incarico di presidente del Consiglio Comunale, Traini, mister preferenze, potrebbe diventare vice sindaco, mentre la meloniana Alfonsi potrebbe andare al bilancio. L'udienza, account bloccato dagli USA per pedopornografia, convalidato l'arresto di un giovane di 36 anni residente sulla costa. Incontro con la Capitaneria Bagnini, le regole per gli chalet, salvataggio in mare fino al 7 settembre, diversi gli obblighi da seguire per la sicurezza. Arrivano forze fresche per una stagione caldissima, si sono chiusi a metà settimana gli esami d'abilitazione professionale per i nuovi Baywatch. Il servizio di salvamento a mare scatterà domani mattina. Il blitz a Teramo, assalti al bancomat con l'esplosivo, smantellata una banda, 6 arresti. L'operazione in Puglia, i malviventi avevano agito anche in Val Vibrata e nel Piceno. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva. Calcio di Serie C, l'Ascoli, l'esame Catania è ok, la Serie B si avvicina ancora. La formazione di Tomei nelle due semifinali ha evidenziato ancora una volta tratti da grande squadra. Il Brescia di Eugenio Corini, l'ultimo ostacolo, la formazione lombarda ha superato la Salernitana, trascinata da Super Crespi. Samb, primo colpo in mezzo c'è Tuniov, il centrocampista classe 2001 arriva alla corte del tecnico Boscaglia, nazionale dell'Estonia ha esordito in A con la SPAL e poi tanta Lega Pro. Prosegue oltranza la rincorsa dell'ex Di Massimo in uscita dal Gubbio. Atletico Ascoli, spunta l'idea Vagnoni, il mister del Notaresco può sostituire Seccardini nella prossima stagione. E io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: Ok, ah.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

0: In blu 2000 news.
1: La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Due persone sono rimaste ferite. Il ministro Crosetto parla di incrollabile escalation. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere il totale rifiuto di Bruxelles di avviare un dialogo con la Russia e l'errore più grave commesso dall'Ucraina. Unione Europea. L'accordo tra Iran e Stati Uniti manca soltanto il via libera di Trump. L'intesa sarebbe stata raggiunta martedì scorso e prevede 60 giorni di proroga dello stop delle armi e la riapertura di Hormuz senza il pagamento di pedaggi. La svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele invece ha ripreso ad attaccare Beirut. Il primo raid sulla capitale libanese da 3 settimane. Il colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità organizzata, disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. 7 gli arrestati, il sodalizio che metteva insieme la malavita romana con i cartelli albanesi del nord Italia e le cosche calabresi, contestati i reati di traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Terminerà alle 21 lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dai sindacati.

caldo e dalla stanchezza ad un passo dalla vittoria Sinner ieri fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Avanzano invece nel torneo parigino Cobolli, Arnaldi e Berrettini. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scavi, ferma condanna della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite, intanto il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto di Bruxelles, dice, di avviare un dialogo e il suo errore più grave. L'accordo tra Iran e Stati Uniti, manca soltanto il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché l'intelligenza artificiale, robotica, le altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo ha detto poco fa il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti con Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che non presenta sintomi, rimarrà in osservazione. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei chiedendo che sul caso Ebola ci sia un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, oltre a ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e di Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica prossima. Termina alle 21 lo sciopero generale di 24.

i sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: days.
1: Radio Ascoli.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Il DJ e gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Marco Cecchini, è stato trasferito nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a 5 anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, morirono 5 minori e una madre a seguito della calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante. E andiamo a San Benedetto, dove è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere il 24enne di origine marocchina, residente appunto in Riviera, autore della rapina sul lungomare avvenuta nel luglio del 2021 all'alba, vittime due fratelli gemelli ai quali era stato rubato uno scooter e che erano stati poi aggrediti nel tentativo di recuperarlo, erano stati picchiati con calci e pugni e anche minacciati con pezzi di vetro rotti. A seguito della denuncia, i carabinieri avevano proceduto con le indagini anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, attraverso le quali avevano potuto identificare il 24enne e anche il 25enne che era con lui. Rimaniamo a San Benedetto, dove nella cornice del Museo del Mare al Mercato Ittico è stato inaugurato un luogo di incontro, creatività e partecipazione pensato per i giovani, dai giovani, intitolato a Andrea Pazienza. Si chiamerà Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili del 2023 nell'ambito dell'avviso ANCI dedicato agli spazi pubblici per gli under 35. L'avvio ufficiale del progetto è avvenuto durante l'evento Buon Compleanno Anno Paz, dedicato al 60° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, l'artista fumettista nato appunto a San Benedetto, cui il progetto rende omaggio. Il gruppo Sabelli ha compiuto un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e innovazione. È stato inaugurato ieri nella zona industriale il nuovo stabilimento di oltre 7.000 metri quadri che ospita un magazzino automatizzato con 4.200 posti pallet. È una struttura ad alta tecnologia dedicata allo stoccaggio e alla gestione di tutti gli imballi utilizzati nei processi produttivi. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it a cura del nostro direttore Lanfranco Norcinipala. Andiamo a Castel di Lama, dove dopo 17 anni riaprirà al culto domenica la chiesa della Madonna degli Angeli di Villa Chiarini, una notizia accolta con grande gioia da tutta la comunità, da tutti i fedeli che hanno anche contribuito a far tornare al loro antico splendore gli affreschi custoditi all'interno della chiesa. Diversi gli eventi che stanno accompagnando la riapertura, tra cui le riflessioni guidate ieri da Don Silvio Giampieri, stasera alle 21 da Don Giovanni Mandozzi e poi l'animazione ancora stasera del coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Domani nel nostro realtà locale Ecclesia vi parleremo della riapertura della chiesa Madonna degli Angeli e degli eventi che si terranno domani sera e domenica. Concludiamo con lo sport. L'Ascoli sogna la Serie B. Appuntamento martedì 2 giugno a Rigamonti di Brescia alle 21.15, quando andrà in scena la gara di andata della finale playoff. Ritorno previsto per domenica 7 alle ore 18. Sarà una partita emozionante, afferma il direttore sportivo Matteo Patti. La posta in palio è alta e ci prepareremo per dare il meglio. Intanto la Samb mette a segno il primo colpo di mercato, assicurandosi Georgi Tunjov, che dal 1 luglio 2026 diventerà nuovo giocatore rossoblu. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: In blu 2000 news.
1: Trump torna a frenare sull'intesa preliminare con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice, mentre i negoziati si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. La ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto, dice, di Bruxelles di avviare dialogo, il suo più grave errore. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta nel 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi statunitensi e difficoltà anche dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale, ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. È giunta nella notte a Roma, all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola della Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni intanto scrive all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi terminerà alle 21. Disagi per chi viaggia in treno, problemi anche nei trasporti locali, garantite soltanto le fasce dei pendolari. Si astengono anche dal lavoro i settori della sanità e della scuola. Forti temporali con grandinate ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature degli ultimi giorni. Non sono mancati però disagi, in particolare in Lombardia, dove si sono verificati degli allagamenti localmente. Oggi è atteso un lento miglioramento. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione. Questo potrebbe generare 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni e ridurrebbe il numero di fumatori e preverrebbe anche migliaia di ricoveri e decessi, lo dice uno studio dell'Università di Sheffield alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco che si celebrerà domenica. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Portare sul mercato la qualità in tutta la sua freschezza. E questa la ragione del nuovo magazzino inaugurato dal gruppo Sabelli nella zona industriale di Ascoli Piceno. Un gigante di 7.000 metri quadrati sottratto all'abbandono, attentamente ristrutturato e reso funzionale all'introduzione delle nuove tecnologie. Elemento distintivo della struttura è infatti l'introduzione di sistemi di movimentazione automatica senza conducente, che permettono di ottimizzare i flussi logistici, ridurre il rischio di errore, migliorare la tracciabilità e aumentare efficienza e continuità operativa. Questo nuovo centro logistico è il cervello che coordina l'intera supply chain del gruppo. Parliamo di 4.200 posti pallet per lo stoccaggio degli imballaggi a temperatura controllata. Nelle corsie si muovono gli AGV, veicoli a guida automatica, veri e propri robot che operano senza controllo umano a bordo. Per chi produce mozzarella, burrata e stracciatella, il tempo è decisivo. La sfida si gioca sulla capacità di far arrivare un prodotto freschissimo dal caseificio alla tavola del consumatore. Ecco allora che investimenti e tecnologia per la Sabelli significano futuro. Lo spiega ai nostri microfoni l'amministratore delegato Simone Mariani.
2: Sul piano dell'innovazione, della tecnologia, della sicurezza, del futuro. Quindi poniamo oggi le basi per lo sviluppo nei prossimi anni ulteriore dello stabilimento di Ascoli Piceno, che è la nostra casa, il luogo da cui tutto è partito, e cerchiamo quindi di portare qui tecnologia che ci permetta di lavorare meglio, in sicurezza, con più cervello e meno fatica.
1: Quando si parla di qualità, spesso si pensa solo allo stabilimento che produce l'alimento. Ma nel settore del fresco caseario la logistica è un elemento decisivo. Il nuovo magazzino automatizzato punta ad una gestione ancora più precisa delle giacenze, con l'obiettivo di garantire la disponibilità di prodotto fresco. Lo conferma Simone Mariani.
2: Beh, soprattutto in un prodotto come quello che realizziamo noi, un prodotto deperibile, fresco, che deperisce in pochi giorni, e quindi la logistica è davvero fondamentale. Considerate che noi ci diamo come obiettivo di raggiungere in 24 ore tutta Italia e in 48 ore tutta Europa. Quindi la logistica è davvero ciò che fa la differenza tra le aziende eccellenti e quelle un pochino meno performanti. Il magazzino che vediamo oggi è un magazzino che implementa una tecnologia scoperta ieri, quella degli AGV, ma che ad ogni modo è una tecnologia estremamente interessante. Quindi sono veicoli guidati automaticamente senza l'uomo e che permettono quindi alla macchina di lavorare H24 in totale sicurezza e di avere quindi performance molto importanti ed efficaci che possa portare insomma risultati incoraggianti a tutto il gruppo.
1: Nuovi investimenti in tecnologia e anche nuove acquisizioni. Nei prossimi giorni verrà formalizzato l'ingresso nel gruppo del noto caseificio Pini di Verona, un'eccellenza nella produzione di ricotta. La Sabelli è in continua crescita e punta ad obiettivi importanti. Abbiamo chiesto a Simone Mariani come sarà il prossimo anno del gruppo Sabelli.
2: Prossimo anno della Sabelli è un anno, il 26 e il 27, importanti. Contiamo di raggiungere i 500 milioni di fatturato di gruppo, quindi un traguardo rotondo particolarmente importante. Avverrà sia per crescita interna delle nostre con i nostri prodotti negli stabilimenti attuali, ma anche, come dicevamo, con qualche acquisizione. Ma soprattutto quello che mi piace celebrare sono gli oltre 1.000 collaboratori che abbiamo in tutto Italia e anche in Europa, visto che abbiamo uno stabilimento anche all'estero. E quindi queste sono occasioni in cui ricordare quanto la collaborazione, la relazione con le nostre persone sia fondamentale e quanto queste relazioni siano la base del successo di tutto il gruppo.
1: Come abbiamo sentito, dietro i numeri ci sono le persone, 1000 collaboratori, 6 siti produttivi e 10 piattaforme distributive che permettono a Sabelli di presidiare il mercato italiano ed europeo con sempre maggiore capillarità e rapidità. Ma c'è un altro lato di questa storia, è il lato dell'appartenenza. In un'epoca di delocalizzazione selvagge, c'è chi ha deciso di piantare le tende ancora più in profondità nel proprio terreno. Angelo Davide Galeati, anche lui amministratore delegato del gruppo, parla di orgoglio imprenditoriale.
3: Questo nuovo involucro, deposito imballaggi per lo stabilimento di Ascoli Piceno, è la prova di un orgoglio imprenditoriale che la famiglia Sabelli ha in maniera innata. Per noi è un elemento importante essere ai vertici della produzione lattiero-caseare italiana. Questo perché nostro nonno negli anni 50 iniziò un'attività artigianale dal nulla e oggi ci troviamo ai vertici della nostra filiera. La famiglia Sabelli porta con orgoglio questo testimone durante le generazioni. Questo immobile ricreato, rigenerato da noi, ristrutturato, da nuova vita, impulso a tutta la supply chain dello stabilimento di Ascoli Piceno, un momento importante per tutto il comparto Sabelli.
1: Un orgoglio imprenditoriale che oggi è spunto anche per una riflessione sul declino della zona industriale dopo la fine degli incentivi della Cassa per il Mezzogiorno. Angelo Galeati pone un tema decisamente interessante che induce a riflettere anche sul futuro produttivo nel Piceno.
3: Chi è venuto da fuori è andato via, chi ha iniziato qui è rimasto, no? E all'interno di questi, del chi è rimasto, c'è chi ha iniziato veramente dal nulla, come Archimede Sabelli, e ci sono imprenditori che via via negli anni hanno generato le loro attività e si sono espanse. Questo cosa vuol dire? In realtà chi viene da fuori viene per un'opportunità. Ed era la Cassa del Mezzogiorno, ma in realtà chi è rimasto è legato al proprio territorio e ha investito. Sabelli ne è un esempio, ma se vuoi possiamo citare i Tosti, i Faraotti, i Borgioni. Cioè, ci sono delle cose assolutamente non scontate, perché l'Italia è pieno di deserti industriali incredibili. Ho citato anche l'elettrocarbonio, ma l'elettrocarbonio era 30 anni prima e quindi l'inurbanizzazione ha fatto sì che non si potesse più riutilizzare quell'area, ma noi abbiamo un'area industriale veramente d'eccellenza, con 2 uscite autostradali, un asse attrezzato, organizzato, nonostante le difficoltà che il Consin dà nel gestirlo, una fogna consortile con depuratore, non sono cose scontate. E oggi è il coraggio di questi imprenditori che fa sì che facendo tutto l'asse attrezzato non si trovino più magazzini o stabilimenti abbandonati. Non è assolutamente una cosa scontata ed è una cosa di cui la comunità si deve rendere conto, perché in realtà spesso e volentieri non se ne rende conto.
1: Uno sviluppo, quello del gruppo Sabelli, che parte dal Piceno ma si estende anche in altri territori italiani ed europei. Ma il cervello dell'azienda, promette Galeati, rimarrà ad Ascoli.
3: Oggi il gruppo Sabelli investe sia nel proprio territorio, ma investe anche in altri territori. Questo perché abbiamo anche altri stabilimenti in giro per l'Italia, ma anche in Europa, perché abbiamo uno stabilimento in Slovenia. Ma questo in particolare, essendo il nostro territorio dove noi abbiamo messo le radici, lo sentiamo ovviamente con un affetto diverso e con un impulso diverso. La base operativa del gruppo Sabelli resterà sempre a Ascoli Piceno, ovviamente, dove vive la famiglia Sabelli, Galeati e Mariani, e dove noi vogliamo continuare a investire. Anche perché no, riqualificando strutture come questa, evitando la desertificazione industriale, cercando di dare impulso anche a nuova occupazione, perché giustamente anche quella ha bisogno la comunità.
1: Primo produttore a proprietà interamente italiana di mozzarella, nonché brand leader in burrata e stracciatella. A rendere possibile questo percorso sono i valori che dal 1921 a oggi hanno guidato l'evoluzione del gruppo e che fanno riferimento alla figura del capostipite Archimede. Oggi il gruppo è guidato dalla giovane quarta generazione di famiglia, ma si affacciano le nuove leve. Simone Mariani parla di progetti a lunga scadenza che potranno vedere in campo anche la quinta e addirittura la sesta generazione.
2: fino ad oggi si sono, come dire, anzi per un lungo periodo sovrapposte tre generazioni: Archimede, le figlie Gioconda e Maria Grazia con i relativi mariti e noi nipoti. Oggi Archimede ci guarda dall'alto, ma i nostri figli, i miei nipoti, sono, come dire, si affacciano alla maturità, alla crescita, e quindi chissà se un domani l'azienda potrà continuare anche con la collaborazione, col contributo e magari la guida delle nuove generazioni. Questa è un'azienda che ancora continua ad investire, che quindi ha un orizzonte che non è quello del fine anno o del triennio, ma facciamo progetti a 10-20 anni, e quindi su questi progetti di lungo periodo si possono costruire percorsi importanti anche per i giovani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Team Blu 2000 News.
1: Drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, netta la condanna della NATO e dell'Unione Europea. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump prende tempo, dirò sì, ha spiegato, solo se è bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. L'intelligenza artificiale è grande sfida per l'economia, ma va governata, così stamane il governatore di Banca Italia, Panetta. I forti temporali al nord ieri sera hanno spezzato l'afa degli ultimi giorni, ma non sono mancati allagamenti e disagi, specie in Lombardia. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, edizione delle 13. Tra annunci e smentite, l'accordo di pace tra USA e Iran resta sospeso dopo gli annunci di ieri. Alessio Orlandi.
2: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Naturalmente si trattava del servizio dedicato allo sconfinamento di questo drone russo in Romania. Andiamo ora invece alla guerra tra USA e Iran. Dicevamo, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì della Casa Bianca, ma spiega, ci vorrà ancora del tempo. Caterina Dall'Olio.
3: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Veniamo in Italia con le considerazioni finali stamane del governatore di Banca Italia. L'economia tricolore risente delle tempeste internazionali e non solo, l'intelligenza artificiale va governata. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Ugo. Con la guerra, rischio inflazione al 6% nell'eurozona, il governatore di Banca

0: tempo la credibilità delle istituzioni europee, aggiunge, si basa sulla tempestività. Per quanto riguarda l'economia interna, il PIL dopo il Covid è cresciuto, così come l'occupazione, grazie soprattutto alla prudente gestione dei conti pubblici. Tuttavia, ora lo slancio si è fermato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Stellantis conferma il piano di investimenti per l'Italia da 2 miliardi, anzi lo rafforza con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo Amelfi e il progetto Icar a Pomigliano. Lo ha detto stamane Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori. I forti temporali di ieri sera, specie al nord, hanno in parte mitigato il caldo anomalo, ma non sono mancati i disagi. Marco Bergamaschi.
2: Variabilità e instabilità sono le due caratteristiche di questo fine maggio, diviso tra ondate di calore anomalo e temperature record e violenti episodi temporaleschi come ieri sera nel nord. E se il fine settimana con il ponte del 2 giugno si annuncia caldo e soleggiato, l'instabilità sarà in aumento con temporali ed acquazzoni. Intanto ieri a Milano un intenso nubifragio ha colpito tutta la città con forti raffiche di vento accompagnate dalla grandine. Blackout sempre a Milano ma anche a Torino, mentre in Veneto si sono registrati temporali caratterizzati da una forte attività elettrica e un'intensa grandinata si è abbattuta anche sulla provincia di Cremona. La violenta ondata di maltempo che ha colpito il Milanese ha investito Cascina Rancata, San Giuliano Milanese, dove un'ala dell'azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti, ancora da accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da un fulmine. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Fino alle 21 lo sciopero che è stato indetto dai sindacati autonomi, 24 ore di astensione per i treni, il trasporto locale ma anche i comparti di sanità e scuola. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano gli esperti in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo. Intanto nel Regno Unito una ricerca propone di migliorare la salute pubblica senza intervenire nelle tasche dei cittadini. Antonella Mazza-Teruel.
3: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Un'ultima ora che arriva dalla Sardegna, il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri per un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo sta interessando la macchia mediterranea e ha richiesto anche l'evacuazione di alcune case sparse in campagna, sono state fatte evacuare per evitare problemi. Andiamo ora in Vaticano, ieri l'annuncio della prossima visita di Papa Leone a San Marino. Rita Salerno.
4: C'è anche lo Stato di San Marino e la diocesi di San Marino Montefeltro tra i viaggi italiani di Papa Leone XIV nel 2026. Ieri infatti la prefettura della Casa Pontificia ha informato della tappa in programma nella mattinata di sabato 22 agosto, che si lega a quella al meeting di Rimini il pomeriggio dello stesso giorno. Leone XIV ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli della più antica Repubblica del mondo. Era il 19 giugno 2011 quando Benedetto XVI si recò a San Marino. Tutta la popolazione dello stato arroccato sul Monte Titano corse allo Stadio Olimpico di Serravalle, oggi San Marino Stadium, per ascoltare le sue parole incentrate sull'amore per la libertà, punto di forza della storia della Repubblica di San Marino. In quell'occasione Ratzinger invitò i presenti ad affrontare con coraggio e senso di responsabilità le sfide del presente. Da Roma, Rita Salerno.
1: Parte alla Scala di Milano Lera Chang, che ne sarà direttore musicale fino al 2030. La prossima stagione aprirà con Otello di Giuseppe Verdi, con la regia di Damiano Micheletto, titolo che mancava alla Scala da

0: 37 anni. Le notizie sono state rese note questa mattina in conferenza stampa. Per la prima volta Otello non sarà dipinto di nero, ha spiegato il sovrintendente Fortunato Ortombina. E siamo allo sport, restano negli occhi le immagini di Sinner sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria ieri fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Avanzano invece Cobolli, Arnaldi, Berrettini, eliminato Darderi. È tutto per questa edizione delle 13 del Radio Giornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Il DJ e gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Marco Cecchini, è stato trasferito nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a 5 anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, morì erano 5 minori e una madre a seguito della calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante. E andiamo a San Benedetto, dove è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere il 24enne di origine marocchina, residente appunto in Riviera, autore della rapina sul lungomare avvenuta nel luglio del 2021 all'alba, vittime 2 fratelli gemelli ai quali era stato rubato uno scooter e che erano stati poi aggrediti nel tentativo di recuperarlo, erano stati picchiati con calci e pugni e anche minacciati con pezzi di vetro rotti. A seguito della denuncia, i carabinieri avevano proceduto con le indagini anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, attraverso le quali avevano potuto identificare il 24enne e anche il 25enne che era con lui. Rimaniamo a San Benedetto, dove nella cornice del Museo del Mare al Mercato Ittico è stato inaugurato un luogo di incontro, creatività e partecipazione pensato per i giovani, dai giovani, intitolato a Andrea Pazienza. Si chiamerà Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili del 2023 nell'ambito dell'avviso ANCI dedicato agli spazi pubblici per gli under 35. L'avvio ufficiale del progetto è avvenuto durante l'evento Buon Compleanno Anno Paz, dedicato al 60° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, l'artista fumettista nato appunto a San Benedetto, cui il progetto rende omaggio. Il gruppo Sabelli ha compiuto un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e innovazione. È stato inaugurato ieri nella zona industriale il nuovo stabilimento di oltre 7.000 metri quadri che ospita un magazzino automatizzato con 4.200 posti pallet. È una struttura ad alta tecnologia dedicata allo stoccaggio e alla gestione di tutti gli imballi utilizzati nei processi produttivi. Ne parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze. È già disponibile su radioascoli.it a cura del nostro direttore Lanfranco Norcinipala. Andiamo a Castel di Lama, dove dopo 17 anni riaprirà al culto domenica la chiesa della Madonna degli Angeli di Villa Chiarini, una notizia accolta con grande gioia da tutta la comunità, da tutti i fedeli che hanno anche contribuito a far tornare al loro antico splendore gli affreschi custoditi all'interno della chiesa. Diversi gli eventi che stanno accompagnando la riapertura, tra cui le riflessioni guidate ieri da Don Silvio Giampieri, stasera alle 21 da Don Giovanni Mandozzi e poi l'animazione ancora stasera del coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Domani nel nostro Realtà Locale Ecclesia vi parleremo della riapertura della Chiesa Madonna degli Angeli e degli eventi che si terranno domani sera e domenica. Concludiamo con lo sport. L'Ascoli sogna la Serie B. Appuntamento martedì 2 giugno a Rigamonti di Brescia alle 21.15, quando andrà in scena la gara di andata della finale playoff. Ritorno previsto per domenica 7 alle ore 18. Sarà una partita emozionante, afferma il direttore sportivo Matteo Patti. La posta in palio è alta e ci prepareremo per dare il meglio. Intanto la Samb mette a segno il primo colpo di mercato, assicurandosi Georgi Tunjov, che dal 1 luglio 2026 diventerà nuovo giocatore rossoblu. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, unanime la condanna di NATO e Unione Europea.
2: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, le parole della Premier Meloni, mentre il ministro della Difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipende dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. I negoziati si intensificano, restano le tensioni militari nel Golfo. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Così stamane il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è giunta la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve coordinamento, vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Diamo un'ultima notizia: ennesimo colpo di carabinieri e DDA alla criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un'organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. In totale sono 7 le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Era questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: carne. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Portare sul mercato la qualità in tutta la sua freschezza. E questa la ragione del nuovo magazzino inaugurato dal gruppo Sabelli nella zona industriale di Ascoli Piceno. Un gigante di 7.000 metri quadrati sottratto all'abbandono, attentamente ristrutturato e reso funzionale all'introduzione delle nuove tecnologie. Elemento distintivo della struttura è infatti l'introduzione di sistemi di movimentazione automatica senza conducente, che permettono di ottimizzare i flussi logistici, ridurre il rischio di errore, migliorare la tracciabilità e aumentare efficienza e continuità operativa. Questo nuovo centro logistico è il cervello che coordina l'intera supply chain del gruppo. Parliamo di 4.200 posti pallet per lo stoccaggio degli imballaggi a temperatura controllata. Nelle corsie si muovono gli AGV, veicoli a guida automatica, veri e propri robot che operano senza controllo umano a bordo. Per chi produce mozzarella, burrata e stracciatella, il tempo è decisivo. La sfida si gioca sulla capacità di far arrivare un prodotto freschissimo dal caseificio alla tavola del consumatore. Ecco allora che investimenti e tecnologia per la Sabelli significano futuro. Lo spiega ai nostri microfoni l'amministratore delegato Simone Mariani.
2: Sul piano dell'innovazione, della tecnologia, della sicurezza, del futuro. Quindi poniamo oggi le basi per lo sviluppo nei prossimi anni ulteriore dello stabilimento di Ascoli Piceno, che è la nostra casa, il luogo da cui tutto è partito, e cerchiamo quindi di portare qui tecnologia che ci permetta di lavorare meglio, in sicurezza, con più cervello e meno fatica.
1: Quando si parla di qualità, spesso si pensa solo allo stabilimento che produce l'alimento. Ma nel settore del fresco caseario la logistica è un elemento decisivo. Il nuovo magazzino automatizzato punta ad una gestione ancora più precisa delle giacenze, con l'obiettivo di garantire la disponibilità di prodotto fresco. Lo conferma Simone Mariani.
2: Beh, soprattutto in un prodotto come quello che realizziamo noi, un prodotto deperibile, fresco, che deperisce in pochi giorni, e quindi la logistica è davvero fondamentale. Considerate che noi ci diamo come obiettivo di raggiungere in 24 ore tutta Italia e in 48 ore tutta Europa. Quindi la logistica è davvero ciò che fa la differenza tra le aziende eccellenti e quelle un pochino meno performanti. Il magazzino che vediamo oggi è un magazzino che implementa una tecnologia non, come dire, scoperta ieri, quella degli AGV, ma che ad ogni modo è una tecnologia estremamente interessante. Quindi sono veicoli guidati automaticamente senza l'uomo e che permettono quindi alla macchina di lavorare H24 in totale sicurezza e di avere quindi performance molto importanti ed efficaci che possa portare, insomma, risultati incoraggianti a tutto il gruppo.
1: Nuovi investimenti in tecnologia e anche nuove acquisizioni. Nei prossimi giorni verrà formalizzato l'ingresso nel gruppo del noto caseificio Pini di Verona, un'eccellenza nella produzione di ricotta. La Sabelli è in continua crescita e punta ad obiettivi importanti. Abbiamo chiesto a Simone Mariani come sarà il prossimo anno del gruppo Sabelli.
2: Il prossimo anno della Sabelli è un anno, il 26 e il 27, importanti. Contiamo di raggiungere i 500 milioni di fatturato di gruppo, quindi un traguardo rotondo particolarmente importante. Avverrà sia per crescita interna delle nostre con i nostri prodotti negli stabilimenti attuali, ma anche, come dicevamo, con qualche acquisizione. Ma soprattutto quello che mi piace celebrare sono gli oltre 1.000 collaboratori che abbiamo in tutto Italia e anche in Europa, visto che abbiamo uno stabilimento anche all'estero. E quindi queste sono occasioni in cui ricordare quanto la collaborazione, la relazione con le nostre persone sia fondamentale e quanto queste relazioni siano la base del successo di tutto il gruppo.
1: Come abbiamo sentito, dietro i numeri ci sono le persone, 1000 collaboratori, 6 siti produttivi e 10 piattaforme distributive che permettono a Sabelli di presidiare il mercato italiano ed europeo con sempre maggiore capillarità e rapidità. Ma c'è un altro lato di questa storia, è il lato dell'appartenenza. In un'epoca di delocalizzazione selvagge, c'è chi ha deciso di piantare le tende ancora più in profondità nel proprio terreno. Angelo Davide Galeati, anche lui amministratore delegato del gruppo, parla di orgoglio imprenditoriale.
3: Questo nuovo involucro, deposito imballaggi per lo stabilimento di Ascoli Piceno, è la prova di un orgoglio imprenditoriale che la famiglia Sabelli ha in maniera innata. Per noi è un elemento importante essere ai vertici della produzione lattiero-caseare italiana. Questo perché nostro nonno negli anni 50 iniziò un'attività artigianale dal nulla e oggi ci troviamo ai vertici della nostra filiera. La famiglia Sabelli porta con orgoglio questo testimone durante le generazioni. Questo immobile ricreato, rigenerato da noi, ristrutturato, da nuova vita, impulso a tutta la supply chain dello stabilimento di Ascoli Piceno, un momento importante per tutto il comparto Sabelli.
1: Un orgoglio imprenditoriale che oggi è spunto anche per una riflessione sul declino della zona industriale dopo la fine degli incentivi della Cassa per il Mezzogiorno. Angelo Galeati pone un tema decisamente interessante che induce a riflettere anche sul futuro produttivo nel Piceno.
3: Chi è venuto da fuori è andato via, chi ha iniziato qui è rimasto, no? E all'interno di questi del chi è rimasto c'è chi ha iniziato veramente dal nulla, come Archimede Sabelli, e ci sono imprenditori che via via negli anni hanno generato le loro attività e si sono espanse. Questo cosa vuol dire? In realtà chi viene da fuori viene per un'opportunità, ed era la Cassa del Mezzogiorno, ma in realtà chi è rimasto è legato al proprio territorio e ha investito. Sabelli ne è un esempio, ma se possiamo citare i Tosti, i Faraotti, i Borgioni. Cioè, ci sono delle cose assolutamente non scontate, perché l'Italia è pieno di deserti industriali incredibili. Ho citato anche l'elettrocarbonio, ma l'elettrocarbonio era 30 anni prima e quindi l'inurbanizzazione ha fatto sì che non si potesse più riutilizzare quell'area. Ma noi abbiamo un'area industriale veramente d'eccellenza, con 2 uscite autostradali, un asse attrezzato, organizzato, nonostante le difficoltà che il Consin dà nel gestirlo, una fogna consortile con depuratore, non sono cose scontate. E oggi è il coraggio di questi imprenditori che fa sì che facendo tutto l'asse attrezzato non si trovino più magazzini o stabilimenti abbandonati. Non è assolutamente una cosa scontata ed è una cosa di cui la comunità si deve rendere conto, perché in realtà spesso e volentieri non se ne rende conto.
1: Uno sviluppo, quello del gruppo Sabelli, che parte dal Piceno ma si estende anche in altri territori italiani ed europei. Ma il cervello dell'azienda, promette Galeati, rimarrà ad Ascoli.
3: Oggi il gruppo Sabelli investe sia nel proprio territorio, ma investe anche in altri territori. Questo perché abbiamo anche altri stabilimenti in giro per l'Italia, ma anche in Europa, perché abbiamo uno stabilimento in Slovenia. Ma questo in particolare, essendo il nostro territorio dove noi abbiamo messo le radici, lo sentiamo ovviamente con un affetto diverso e con un impulso diverso. La base operativa del gruppo Sabelli resterà sempre a Ascoli Piceno, ovviamente, dove vive la famiglia Sabelli, Galeati e Mariani, e dove noi vogliamo continuare a investire. Anche perché no, riqualificando strutture come questa, evitando la desertificazione industriale, cercando di dare impulso anche a nuova occupazione, perché giustamente anche quella ha bisogno la comunità.
1: Primo produttore a proprietà interamente italiana di mozzarella, nonché brand leader in burrata e stracciatella. A rendere possibile questo percorso sono i valori che dal 1921 a oggi hanno guidato l'evoluzione del gruppo e che fanno riferimento alla figura del capostipite Archimede. Oggi il gruppo è guidato dalla giovane quarta generazione di famiglia, ma si affacciano le nuove leve. Simone Mariani parla di progetti a lunga scadenza che potranno vedere in campo anche la quinta e addirittura la sesta generazione.
2: fino ad oggi si sono, come dire, anzi per un lungo periodo sovrapposte tre generazioni: Archimede, le figlie Gioconda e Maria Grazia con i relativi mariti e noi nipoti. Oggi Archimede ci guarda dall'alto, ma i nostri figli, i miei nipoti, sono, come dire, si affacciano alla maturità, alla crescita, e quindi chissà se un domani l'azienda potrà continuare anche con la collaborazione, col contributo e magari la guida delle nuove generazioni. Questa è un'azienda che ancora continua ad investire, che quindi ha un orizzonte che non è quello del fine anno o del triennio, ma facciamo progetti a 10-20 anni, e quindi su questi progetti di lungo periodo si possono costruire percorsi importanti anche per i giovani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un edificio in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Accordo USA-Iran, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì, ma ci vorrà ancora del tempo.
2: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Lo ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicina e sorveglianza. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali. Sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo ha rilevato l'Istat, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004, dato d'inizio delle serie storiche, al 63,1%. La disoccupazione è giù al 5,1%, ai minimi dal 2004. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Il DJ e gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Marco Cecchini, è stato trasferito nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a 5 anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, morì erano 5 minori e una madre a seguito della calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante. E andiamo a San Benedetto, dove è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere il 24enne di origine marocchina, residente appunto in Riviera, autore della rapina sul lungomare avvenuta nel luglio del 2021 all'alba, vittime due fratelli gemelli ai quali era stato rubato uno scooter e che erano stati poi aggrediti nel tentativo di recuperarlo, erano stati picchiati con calci e pugni e anche minacciati con pezzi di vetro rotti. A seguito della denuncia, i carabinieri avevano proceduto con le indagini anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, attraverso le quali avevano potuto identificare il 24enne e anche il 25enne che era con lui. Rimaniamo a San Benedetto, dove nella cornice del Museo del Mare al Mercato Ittico è stato inaugurato un luogo di incontro, creatività e partecipazione pensato per i giovani, dai giovani, intitolato a Andrea Pazienza. Si chiamerà Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili del 2023 nell'ambito dell'avviso ANCI dedicato agli spazi pubblici per gli under 35. L'avvio ufficiale del progetto è avvenuto durante l'evento Buon Compleanno Anno Paz, dedicato al 60° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, l'artista fumettista nato appunto a San Benedetto, cui il progetto rende omaggio. Il gruppo Sabelli ha compiuto un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e innovazione. È stato inaugurato ieri nella zona industriale il nuovo stabilimento di oltre 7.000 metri quadri che ospita un magazzino automatizzato con 4.200 posti pallet. È una struttura ad alta tecnologia dedicata allo stoccaggio e alla gestione di tutti gli imballi utilizzati nei processi produttivi. Ne parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze. È già disponibile su radioascoli.it a cura del nostro direttore Lanfranco Norcinipala. Andiamo a Castel di Lama, dove dopo 17 anni riaprirà al culto domenica la chiesa della Madonna degli Angeli di Villa Chiarini, una notizia accolta con grande gioia da tutta la comunità, da tutti i fedeli che hanno anche contribuito a far tornare al loro antico splendore gli affreschi custoditi all'interno della chiesa. Diversi gli eventi che stanno accompagnando la riapertura, tra cui le riflessioni guidate ieri da Don Silvio Giampieri, stasera alle 21 da Don Giovanni Mandozzi e poi l'animazione ancora stasera del coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Domani nel nostro Realtà Locali Ecclesia vi parleremo della riapertura della Chiesa Madonna degli Angeli e degli eventi che si terranno domani sera e domenica. Concludiamo con lo sport. L'Ascoli sogna la Serie B. Appuntamento martedì 2 giugno a Rigamonti di Brescia alle 21.15, quando andrà in scena la gara di andata della finale playoff. Ritorno previsto per domenica 7 alle ore 18. Sarà una partita emozionante, afferma il direttore sportivo Matteo Patti. La posta in palio è alta e ci prepareremo per dare il meglio. Intanto la Samb mette a segno il primo colpo di mercato, assicurandosi Georgi Tunioff, che dal 1 luglio 2026 diventerà nuovo giocatore rossoblu. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Minacce da Mosca dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da parte di NATO e Unione Europea. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili, non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Queste le parole scritte sul social X dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Economia, l'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'istituto, risale prevalentemente da quella dei prezzi, degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. L'Istat ha comunque rivisto al rialzo le stime del PIL del primo trimestre 2026, che ora è dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% sul primo 2025. La variazione acquisita per il 2026 è pari a 0,6%, in aumento tutte le componenti della domanda interna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano i cardiologi in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo.
2: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il ritardo, oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026, emerge da Agenas, che comunque registra un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano comunque segni negativi in entrambi i casi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo la notte ancora.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bimbi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. L'Unione Europea unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev sul social X, dopo l'unanime condanna di NATO e Unione Europea sul drone caduto su un edificio in Romania e ha provocato due feriti. Medio Oriente, continua l'avanzata dell'esercito di Israele in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte, infliggiamo duri colpi a Hezbollah. Queste le parole del premier israeliano Netanyahu. Torniamo in Italia. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019. Più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Queste le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale. Ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite, l'ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia, ha detto sempre la Meloni, invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicine e sorveglianza. L'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal più 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, lo rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'istituto, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Il DJ e gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Marco Cecchini, è stato trasferito nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I militari hanno dato esecuzione alla condanna della Cassazione a 5 anni per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Nella discoteca, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, morirono 5 minori e una madre a seguito della calca provocata dal panico innescato dalla diffusione di uno spray urticante. E andiamo a San Benedetto, dove è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere il 24enne di origine marocchina, residente appunto in Riviera, autore della rapina sul lungomare avvenuta nel luglio del 2021 all'alba, vittime due fratelli gemelli ai quali era stato rubato uno scooter e che erano stati poi aggrediti nel tentativo di recuperarlo, erano stati picchiati con calci e pugni e anche minacciati con pezzi di vetro rotti. A seguito della denuncia, i carabinieri avevano proceduto con le indagini anche attraverso l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, attraverso le quali avevano potuto identificare il 24enne e anche il 25enne che era con lui. Rimaniamo a San Benedetto, dove nella cornice del Museo del Mare al Mercato Ittico è stato inaugurato un luogo di incontro, creatività e partecipazione pensato per i giovani, dai giovani, intitolato a Andrea Pazienza. Si chiamerà Spazio Paz, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili del 2023 nell'ambito dell'avviso ANCI dedicato agli spazi pubblici per gli under 35. L'avvio ufficiale del progetto è avvenuto durante l'evento Buon Compleanno Anno Paz, dedicato al 60° anniversario della nascita di Andrea Pazienza, l'artista fumettista nato appunto a San Benedetto, cui il progetto rende omaggio. Il gruppo Sabelli ha compiuto un nuovo passo nel proprio percorso di crescita e innovazione. È stato inaugurato ieri nella zona industriale il nuovo stabilimento di oltre 7.000 metri quadri che ospita un magazzino automatizzato con 4.200 posti pallet. È una struttura ad alta tecnologia dedicata allo stoccaggio e alla gestione di tutti gli imballi utilizzati nei processi produttivi. Ne parliamo nel Realtà Locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze. È già disponibile su radioascoli.it a cura del nostro direttore Lanfranco Norcinipala. Andiamo a Castel di Lama, dove dopo 17 anni riaprirà al culto domenica la chiesa della Madonna degli Angeli di Villa Chiarini, una notizia accolta con grande gioia da tutta la comunità, da tutti i fedeli che hanno anche contribuito a far tornare al loro antico splendore gli affreschi custoditi all'interno della chiesa. Diversi gli eventi che stanno accompagnando la riapertura, tra cui le riflessioni guidate ieri da Don Silvio Giampieri, stasera alle 21 da Don Giovanni Mandozzi e poi l'animazione ancora stasera del coro delle ville diretto dalla maestra Stefania Pulcini. Domani nel nostro Realtà Locali Ecclesia vi parleremo della riapertura della Chiesa Madonna degli Angeli e degli eventi che si terranno domani sera e domenica. Concludiamo con lo sport. L'Ascoli sogna la Serie B. Appuntamento martedì 2 giugno a Rigamonti di Brescia alle 21.15, quando andrà in scena la gara di andata della finale playoff, ritorno previsto per domenica 7 alle ore 18. Sarà una partita emozionante, afferma il direttore sportivo Matteo Patti. La posta in palio è alta e ci prepareremo per dare il meglio. Intanto la Samb mette a segno il primo colpo di mercato, assicurandosi Georgi Tunioff, che dal 1 luglio 2026 diventerà nuovo giocatore rossoblu. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca alza la voce e minaccia. Unanime forte condanna di NATO e Unione Europea sul drone russo che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. L'economia italiana ha perso slancio, indebolita dalla guerra. Intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata. Le parole del governatore di Banca Italia, Panetta. Stati Uniti e Iran, ancora fermo l'accordo. Il presidente Trump chiede altri giorni per dare l'ok definitivo. Libano, Israele avanza verso sud. Oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Lavorare in nero e senza diritti. Nel 2025 le fiamme gialle individuano circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari. Accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti. 10 arresti. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro alla regia. Parliamo di Unione Europea e di NATO che si sono schierate forti, compatte contro il drone che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. Il drone lanciato dalla Russia, non si comprende se sia stato un atto voluto, un atto in qualche modo non voluto. Certo che Mosca alza la voce. Antonio Soviero.
2: Tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città di Costanza e chiuderà il consolato, lo dichiara il presidente rumeno Dan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di un condominio ferendo una donna e il suo bambino nella città di Galati sul confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova promette contromisure alla chiusura del consolato e accusa l'Unione Europea di non fornire prove sul presunto attacco russo, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev avverte i cittadini europei di essere vigili e che il sonno pacifico è finito. Per von der Leyen la Russia ha superato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO, pronti a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dura la reazione anche della Premier Meloni e di Palazzo Chigi, da dove ci parla il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Franco, dalla Russia un atto gravissimo messo a rischio la sicurezza europea, così in una nota la Presidente del Consiglio Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo romeno. Condanna che arriva anche dal Ministro degli Esteri italiani, da Crosetto per il Ministro della Difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica, parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto, buon lavoro. Parliamo di economia. Oggi le considerazioni del governatore di Banca Italia Panetta. L'economia ha perso slancio, indebolita dalla guerra. E poi ancora l'intelligenza artificiale, sfida decisiva, ma da governare. Leonardo Possati.
4: A Palazzo Cocchi il governatore Fabio Panetta traccia la rotta per l'Italia nelle sue considerazioni finali. L'allarme è chiaro, lo slancio dell'economia si sta attenuando e l'instabilità nel Golfo minaccia di tagliare la crescita, spingendo l'inflazione in uno scenario pessimistico, oltre il 6%. Panetta esorta l'Europa a reagire con unità e rapidità, invocando una vera integrazione finanziaria supportata da un titolo sovrano europeo. Sul fronte interno la sfida è tecnologica, l'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Infine un duro richiamo civile, bisogna fermare la fuga all'estero dei giovani, 100.000 in 4 anni, spezzando il circolo vizioso tra scarsa innovazione e mancanza di lavoro qualificato per garantire loro un futuro nel paese. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. È ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare il via libera definitivo allo, alla, diciamo, ai termini posti all'Iran. L'intesa comunque sembra davvero più vicina e ce ne parla Massimiliano Cocchi.
5: Dopo l'accelerazione e la frenata, almeno nelle dichiarazioni pubbliche che rimbalzano tra Teheran e Washington, Donald Trump è tornato infatti a prendere tempo, dicendo che quello con l'Iran dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti oppure non si farà. Da Teheran il regime ha replicato ribadendo di voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e di non voler trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito. Le parti di nuovo al muro contro muro, ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbero esserci colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Su questo piano ci sarebbe già il via libera dell'Iran. La parola definitiva aspetta ora Donald Trump, che ha condiviso con gli alleati il testo del memorandum, segno che viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E continua l'avanzata dell'esercito di Israele nel sud del Libano, da registrare oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Maurizio Dischino.
6: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti

0: territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale richiede massima attenzione, va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi. La Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. Lucia Sciona.
2: È negativa l'Ebola, la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica del Congo. E dallo Spallanzani una squadra di esperti raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la Presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute intanto sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia. Un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo Bundibuscio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Nel 2025 le fiamme gialle hanno individuato circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Alessio Orlandi.
3: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le fiamme gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti sono riuniti migliaia di oncologi da tutto il mondo e da lì aggiungono dati confortanti sulle guarigioni da diagnosi di tumore. Ce ne parla Letizia Davoli.
4: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante. Un paziente su 4 può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su 4 torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: 13 titoli d'opera, 7 di balletto, questa è la stagione 2026-27 del Teatro alla Scala. La prima, disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Ortombina, sipario il 7 dicembre con Otello di Verdi. Pierachile Dolfini.
5: Niente trucco, Otello non sarà nero, dice subito sovrintendente Scaligero Fortunato Ortombina.
6: La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
5: Il 7 dicembre, con lo spettacolo di Damiano Micheletto, interpretato da Brian Gege, Leonora Buratto e Luca Salsi, si inaugura la direzione musicale di Miu Won Chung.
7: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73, forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
5: Chung sul podio anche per un

0: altro Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Barry Kosky, qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più, molti ritorni attesi da Anna Bolena ai Puritani, prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti. Ancora al sovrintendente Ortombina.
1: Grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere un biglietto che costa 200 euro.
0: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: E con questo servizio abbiamo concluso. Ringrazio Sabino D'Alessandro che mi ha seguito in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata.
3: Radio Ascoli.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Ok,
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Portare sul mercato la qualità in tutta la sua freschezza. E questa la ragione del nuovo magazzino inaugurato dal gruppo Sabelli nella zona industriale di Ascoli Piceno. Un gigante di 7.000 metri quadrati sottratto all'abbandono, attentamente ristrutturato e reso funzionale all'introduzione delle nuove tecnologie. Elemento distintivo della struttura è infatti l'introduzione di sistemi di movimentazione automatica senza conducente, che permettono di ottimizzare i flussi logistici, ridurre il rischio di errore, migliorare la tracciabilità e aumentare efficienza e continuità operativa. Questo nuovo centro logistico è il cervello che coordina l'intera supply chain del gruppo. Parliamo di 4.200 posti pallet per lo stoccaggio degli imballaggi a temperatura controllata. Nelle corsie si muovono gli AGV, veicoli a guida automatica, veri e propri robot che operano senza controllo umano a bordo. Per chi produce mozzarella, burrata e stracciatella, il tempo è decisivo. La sfida si gioca sulla capacità di far arrivare un prodotto freschissimo

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli,

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

adesso come prima sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli. Ask yourself.

0: stai sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Perché per stare bene

Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture.

0: infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque, tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

0: Radio Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.